0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Christian. Puoi farmi ascoltare A denti stretti dei Litfiba? Grazie. Buonanotte.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, vorrei Desola e Diana per darmi la carica mentre sto guidando per tornare a casa. Grazie mille. La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Alisea e vorrei ascoltare Devastante di Olly. Grazie.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Pietro e Andrea, vorremmo ascoltare Blackpink con Go. Grazie, ciao.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Simone e sto tornando a casa dopo la festa dell'uva. Mi metti una canzone anni 80, grazie.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare Break Free di Ariana Grande.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Silvana, Giampiero e Franca. Volevamo ascoltare Snoop Dogg con Another Part of Me se possibile. Grazie e buonanotte a tutti.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gabri di Alpignano. Vorrei sentire Destinazione Paradiso di Grignani. Grazie.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: la vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Fabio da Pinerolo. Vorrei ascoltare Sesso Occasionale di Tananai. Grazie.
1: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Roberto da Asti, sto viaggiando in macchina verso casa. Mi metti Elodie con Black Nirvana, grazie.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Stefania da Torino e sono con Francesca, Daniel e Miriana. Volevamo chiederti se ci facevi ascoltare qualche canzone di Boroboro, magari suavemente di Boroboro. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over!
0: Buonanotte a tutti!

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Max, Mary, Matte e Tizi. Siamo grandi fans di Giusy Ferreri e ci piacerebbe ascoltare Novembre. Grazie.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Franco, vorrei ascoltare una canzone degli Stray Kids, grazie.

0: Bella Vaiu,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: La vostra musica preferita al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Massimo D'Amati, vorrei dedicare la nostra canzone All Night Long di Kangsa Cinzia. Cinzia ti amo tanto.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Stefania e Tony da Casale. Volevamo ascoltare Wanted delle Bambole di Pezza.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. In questa notte vorrei dedicare a tutti i lavoratori Sweet Dreams degli Eurythmics. Anche stanotte di lavoro passerà. Baci baci da Cavaller Maggiore. Sono Luca.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Sandro da Genova. Volevo ascoltare Voices di Russ Ballard, se possibile. Grazie, buonanotte.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Dario da Torino. Volevo chiedere se fosse possibile ascoltare qualcosa di spagnolo o di reggaeton.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Irene, Andrea ed Elena e vorremmo ascoltare la canzone di Ed Sheeran. Perfect, grazie mille.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti, vorremmo ascoltare Giselle con Demons Me di Peel, grazie e buon lavoro.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Cuneo. Vorrei richiedere Fever Dream di Alex Warren. Grazie mille.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. E non

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Violet, Grace e Walter. Vorremmo ascoltare Safe e Brash con Parlar d'amore oppure Mon Chéri d'Ircomi e Sfera. Grazie e buona domenica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens,
4: di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5:01.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti Cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata a tutti i manilosi.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Edoa, Giusy e Isa. Stiamo andando a Settimo. Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Partenope di Serena Brancale.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Andrea, voglio dedicare una canzone a Laura, la mia fidanzata. Sei la più bella del mondo di Raf, ti amo tanto e presto saremo uniti per la vita.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno signorina 9001, sono Deborah e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

notte. La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Walter, vorrei ascoltare Mannarino con Maradona oppure un pezzo dei Pinguini Tattici, grazie.

0: Yeah!
1: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Rossano e volevo chiedere se potevo ascoltare Sorry School allo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Buona serata e buon lavoro.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sport! Ehi, hai sentito la novità?
1: Veramente, cado dal pero.
0: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura.

0: dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
1: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908. Aia!

Ciao carissima signorina, buongiorno, buona domenica a te e a tutti i manilosi, in particolare quelli come noi che lavorano sempre. Volevo chiederti Maledetta Primavera di Loretta Goggi, da dedicare a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, augurando loro un buon lavoro, una buona domenica. Ti mando un abbraccio, saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao, grazie mille.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao. Siamo Tiziana e Roby. Ci metti Will Survive di Gloria Gaynor? Grazie.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe. Vorremmo Summer Funk di Francesco Gabbani e dedicarla a Gianni e Fred. Grazie mille.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Deborah da Lucerna. Vorrei dedicare a mio marito una possibilità di Malika Ayane e dirgli che lo amo da morire. Ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, buona domenica, sono Monica De Venaria. Volevo ascoltare Bam Bam Twist di Achille Lauro, la dedico a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!

0: Ciao a tutti, anzi buongiorno a tutti. Oggi sveglia molto molto presto perché sto andando a fare la fiera a Bella Mende a San Maria del Bosco con i miei prodotti. E nel viaggio vorrei ascoltare Click Boom di Rose Villain, perché chi non ascolta la divanina è super game over. Ciao a tutti!
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Greta e sto tornando a casa con il mio compagno Pietro. Vorrei ascoltare Businessman di Dito nella Piaga. Buon lavoro. La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Andrea. Vorrei richiedere BTS con Normal. Se non fosse possibile andrebbe bene Marziani dei Negramaro. Grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.

0: Maria.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Michele, sono in auto e sto partendo con la famiglia per una gita. Volevo chiedere se potevi mettere Nueva York di Bad Bunny. Buon lavoro e un saluto a tutti i manilosi. Nueva York.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.

È ora di Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina avrei piacere di ascoltare Gigi D'Alessio e Alfa e salutare un po' tutti, in particolare la Dani. E cosa dire, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao e buona domenica.

richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Asta del mobile! Geniale, vero?
7: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Roberta e Giacomo e oggi è stato il primo giorno di vacanza. Volevamo ascoltare una canzone di Elodie, Vertigine. Grazie mille.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai preso?

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Angela e Sara Danoli. Vorremmo ascoltare una canzone di Siena Clairo, tutta per noi. Grazie mille e buon lavoro.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione.

0: stazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare una canzone alla mia collega Giorgia. La canzone è Allegra di Briga. Un saluto da Borello di San Giglio. Grazie.

cosa che non vuole accadere. E la notte non riesci a dormire e ti domandi perché. Non bisogna aspettare il diluvio anche per piangere insieme.

faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi dirai che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

0: sottovoce.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Zola, Andrea e Flavio e vorremmo ascoltare Sei un mito degli 883 e la dedichiamo ad un nostro amico Davide.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 8.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Flavio, Andrea e Gorgonzola. Stiamo andando a Torino e vorremmo ascoltare Volevo essere un duro di Lucio Corsi e la dedichiamo a Domenico.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: altro che l'uso.
1: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Paolo di Saluzzo. Puoi mettere Vivere di Vasco Rossi, grazie mille.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Francesco. Vorrei ascoltare Gelosa di Sfera Ebbasta.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Perché? Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Ringraziamo Andrea e Gorgonzola per la dedica e a nostra volta gli dedichiamo Viva la vida dei Coldplay.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina, buona domenica. Sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti se è possibile o i di Gloria e Stefano oppure Paratov dalla vita di Marcella Morelo. Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: Buongiorno Radio Manila.
1: Vorrei Las Vegas di Tancredi.
0: E chi non ascolta Radio Manila?
1: È Game Over.
0: Buona domenica.

0: Sport. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Tanta, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno signorina 9001, sono Raffaele di Collegno, in vacanza da Catanzaro Lido, vorrei ascoltare la canzone di Nina, I'm so excited, grazie mille, un saluto da Catanzaro Lido.

0: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Matilde e Bianca da Moncalieri, stiamo andando a Gardaland, ci faresti ascoltare Thriller di Michael Jackson?
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!
2: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Stella, volevo ascoltare Cock Robin con The Promise You Made e la dedico a te e a tutti i manilosi, vi auguro buona domenica e chi non ascolta Radio Manila, game over, baci baci.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buona domenica, come stai? Tutto bene? Io tutto bene, sono al lavoro e stamattina avrei piacere di ascoltare Umberto Tozzi con Stella Stai. La dedico a tutti i manilosi che come me stanno lavorando. Ti mando un abbraccio, ti ringrazio per tutto, saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao, un saluto a Marco e Tiziana della pasticceria Bosca di Canelli.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 9:01.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
9: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e 3 feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Qasem.
8: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May L. Tuki. Per l'Italia nessun riconoscimento. Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
10: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
8: È tutto, a più tardi.
7: Manila News.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Augurando a tutti una splendida domenica, continuate a richiedermi la vostra canzone preferita. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto come sempre numerosi e carichi a mille. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo, Aurora, Mattia, papà Marco e mamma Caterina. Siamo in viaggio verso Torino per andare al Salone dell'Auto, vorremmo ascoltare Cuoricini dei Coma Cose.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, siamo i Coma Cose.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: In diretta con la signorina Manila 9001.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: di Manila, buon weekend, buona domenica, sono il Bettino innamorato, sono andato da mia zia a mangiare e io volevo sentire Senza una donna di zucchero. Chi non ascolta la Manila, chi non chi muove il bacino da Bettina, ciao.
1: Ciao signorina 9001, mi puoi mettere una qualsiasi canzone di zucchero, Davide l'elettricista di Cuneo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi metteresti una canzone dei Linkin Park? Un saluto da Lorenzo.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Salvo da Torino e siamo in viaggio verso Ponte Chianale, che andiamo a funghi con tutti gli amici qua nella macchina, e voglio che mi metti Campana di Irama, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, domenica 13 settembre, è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.

0: Ciao, sono Marco da Milano. Potreste mettere lo strano percorso di Max Pezzali. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Marta, Massimo e Maria. Stiamo andando a una fiera medievale a Ricetto di Candelo e vorremmo ascoltare una canzone di Blanco.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ionix.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001. Sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, siamo Enrica
2: e Giacomo
1: e stiamo andando al Gran Balloon di Torino e oggi vorremmo ascoltare
2: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao Peppino.
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi fai sentire Dynamite dei BTS. Grazie e buona domenica Umberto.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Valera di Ispra. Mi fareste ascoltare per favore Gold di Mondo? Grazie, buona domenica a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Ciao Manila, sono Amarillo Brillo. Vorrei ascoltare Maniac di Michael Sembello per dare un po' di carica a questa domenica.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esita a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola, vincitrice. È tutto, a più tardi.
11: Manila News.

0: Buongiorno Radio Manila, stamattina vorrei tantissimo dedicare una canzone alla mia collega Sara perché è il suo compleanno. Tanti auguri Sara, ti vogliamo tutti bene anche se vuoi sempre ascoltare Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. E, bacioni, baci e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Noemi, vengo dalla Sardegna. Vorrei tanto la canzone di Ariana Grande Dangerous Woman.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto gas. Con Giagas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
9: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
10: Signora, dipende dal sogno.
9: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
10: Ma facile da usare.
9: Ecco, è un po' classica.
10: Ma moderna.
9: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
10: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
11: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Fabio, Corriere Amazon, oggi qua nel Basso Canavese. Volevo ascoltare ogni volta di Vasco Rossi, dedicarlo a tutti i Superman Rosi in ascolto, augurando una buona domenica a tutti i colleghi che sono in giro e che mi ascoltano, gli amici. Buona giornata a tutti e ricordate che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao a tutti, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Ti chiedevo se puoi mettermi ciao ciao dalla rappresentante di lista. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao.
1: Ciao signorina 9001. Vorrei ascoltare Danceteria di Madonna. Mario da Torino.
2: Buongiorno Radio Manila. Ciao a tutti. Buona domenica. Sono Paolo da Biella. Allora mi metti per favore Madonna con Danceteria. Danceteria. E la dedico a te, a tutti i biellesi, a tutti gli ascoltatori, a tutti quanti. Allora godetevi questa domenica, qualsiasi cosa state facendo, ovunque voi siate. E chi non ascolta Radio Manila, è game over, eh? Ciao ciao ciao ciao.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Manila 2001.
7: Sempre con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ciao signorina 9001, mi faresti ascoltare Meraviglioso errore di Gianna Nannini? Buona domenica a tutti gli ascoltatori da Morena. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buona domenica Manila, stamattina ti chiedo Domenica di Coez, salutoni Marcella.
2: Radio Manila te le suona.

0: disco. Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Io sono Camilla e stiamo andando a casa di un amico di mio papà per il fantacalcio e vorrei sentire Mary dei Gemelli Diversi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Buongiorno Radio Manila. Vorrei ascoltare Bert degli Imagine Dragons e vorrei dedicarla ai miei quattro nipotini. Grazie Gloria.

0: Ciao Radio Manila, me ne metti una a tua scelta di Sfera e basta. Un bacio Sofia.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01. Sport.
3: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, siamo Martina e Karin. Stiamo andando a Parco Europa e vorremmo chiedere la testa gira di Fred Di Palma. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ma buongiorno signorina 9001, buongiorno manilosi, buona domenica a tutti. Sono Storita 71 e volevo ascoltare, se è possibile, Pazza di Loredana Bertè. Ti ringrazio tantissimo, ti mando un mega bacione a te, a tutti quelli che mi conoscono, alla Daniela di Saluzzo. Baci baci a tutti, ciao, buona domenica, e chi non ascolta la rimanere di nuovo, ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono mamma.
1: Papi 10.
2: Leo 10.
3: E Rebi. E volevamo ascoltare Girasole di Leo Gassman.
4: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
5: Radio Manila te le suona.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: ragazzi, sono Leo Gasman. Se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
1: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, posso chiederti Wonderwall degli Oasis? Un saluto da Manuela. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Camilla da Carmagnola e domani inizierò la prima media e sono un po' agitata. Volevo chiedervi se mi potete mettere Italia Starter Pack e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Benedetta. Vorrei ascoltare le ragazze di Clara e San Giovanni. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, vorrei chiederti la graziosa di che vedo. Grazie Tano.
2: Radio Manila te le suona.

0: rosa, la vita è massa brossa.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Box. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box Weekend.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ciao Radio Manila, sono Federico da Torino e mi piacerebbe ascoltare Che fastidio di dito nella piaga. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Sono Eleonora e stiamo andando ad Albassano. Vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici. E chi non ascolta Radio Manila è un vero game over!
3: Ciao Radio Manila, sono Martina e stiamo andando a un compleanno di un nostro amico. Vorremmo ascoltare Goya dei Pinguini Tattici Nucleari e di Fabri Fibra. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over dai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Biella. Vorrei ascoltare se è possibile Mietta in Per avere me. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Era buona domenica a tutti i marinosi in ascolto. Grazie.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
2: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
2: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
3: Asta del mobile!
4: Geniale, vero?
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Poltrona alza persone con 2 motori elettrici a soli 590 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

grande come un bagliore, da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,

0: quando nasce.
1: Ciao Radio Manila, sono Dominique. Vorrei dedicare Quando nasce un amore di Anna Oxa a mio marito, che oggi facciamo un anno di relazione. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Laura,
3: Alessandro,
4: Federico, Nicolas.
2: Volevamo chiederti una canzone tra Io ho scelto Saif, Parlare d'amore,
3: Can't Stop Red Hot Chili Peppers,
2: oppure
4: Partenope,
2: oppure
4: S.A.N.A.
2: Let It Go di Menzel. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Potrei ascoltare una canzone di Benson Boone. Un bacione da Francesca.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Sport. Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia. Lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
7: Manila News.

0: Radio Manila. Siamo Felicien.
1: Felicien, Amanda e papà stanno andando al mare. Vuole ascoltare la canzone di Tete? E ascolta Radio Manila Super Che Muove. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Sofia e Lorenzo con mamma e papà. Stiamo andando ad un matrimonio, ci metti che ne sanno i 2000.
4: Ciao Radio Manila, siamo Eva e
5: mamma Federica.
4: E vorrei dedicare a mia sorella Viola
5: Vai di Alfa per dirle un mega in bocca al lupo per la sua gara
4: di atletica.
5: E chi non ascolta Radio Manila

0: Roda.
1: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1.000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1.000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Totac. Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
9: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia, volevo chiedere la canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us, se fosse possibile. Auguro a voi e a tutti i manilasi in ascolto una buona domenica, chi non ascolta Radio Manila anche muovere. Ciao, un bacio da me.
1: Ciao, sono Noemi, vengo dalla Sardegna e vorrei tanto la canzone super classico di Ernia, chi non ascolta Manila e che...

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Fiore di Manila, sono Martina e vorremmo ascoltare Should I Stay or Should I Go dei Clash. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Beppe da Novara, volevo ascoltare Irama, Ovunque Sarai, e la dedico a tutte quelle persone che hanno perso qualcuno di caro, e me la dedico soprattutto a mia nonna Vincenza, che non c'è più e con cui ho dei ricordi bellissimi, tagliatelle, pasta fatta in casa, dolci. Un abbraccio grande, e chi non ascolta Radio Manila è un super game mover.

0: conterai.
1: Ciao Radio Manila, sono Dominique. Volevo ascoltare 30 gradi di Anna.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
2: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ora di Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgomanero. Oggi volevo ascoltare una canzone di Celentano, Acqua e Sale, dedicarla a tutti, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over! E che pizza!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Simona
3: e Tommy.
2: E volevamo ascoltare Baila di Stiz. E chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over.
2: Ciao, buona domenica.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Lucia. Vorrei ascoltare una canzone di Shawn Mendes, grazie mille, un bacione.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Devo dire un segret.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
10: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh, colpito l'oleodotto est-ovest, non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita, ci auguriamo che la situazione possa cambiare, bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri italiani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
9: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
11: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera. Però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
9: Calcio, tre incontri oggi per la quarta giornata di Serie A: alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
1: Manila News.

0: siamo tornati da un torneo in cui siamo arrivati secondi e volevamo chiederti: Giovanni Re di Sfera e Basta oppure Swag Music di Artify? Chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
3: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas! Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila 2001.
10: Sempre con te.
11: E ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Valentina di Moncalieri, sono in viaggio verso Varese e volevo ascoltare la canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao signorina 9001, sono Rosalba, sto andando al lavoro e volevo ascoltare Io che non ho più te di Cesare Cremonini e dirvi che ho già preso il biglietto per dicembre qua in Alpi Arena e dedico questa canzone a tutti quelli che vanno a lavorare di domenica. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio come code o rallentamenti sulla rete stradale piemontese. Vi ricordiamo quindi che oggi, domenica 13 dicembre, l'accesso al colle del Nivolè da località Serru in poi con mezzi motorizzati è consentito solo a 350 veicoli al giorno, previo acquisto della Nivolè Card. Al momento è tutto. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico regionale ed ascoltare i nostri notizi sulla viabilità. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buona domenica a voi e a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alice. Mi piacerebbe ascoltare Bad Liar degli Imagine Dragons.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Fabio da Novalesa. Mentre costruisco la rampa da skateboard con mio figlio Andrea vorrei ascoltare Maledetti Innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie
2: mille. Ciao Radio Manila, sono Melania insieme a
3: Valeria.
2: Volevamo chiederti, stavo pensando a te, di Fabri Fibra, e chi non ascolta Radio Mania è un game over.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.dujador.it.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
5: Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Mi fai ascoltare Amore per te di Mango, per te con tanti abbracci.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Madame con l'eccezione dedicarla ad un amico caro. Grazie Melissa.
2: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca. Mi fai ascoltare Gloria di Umberto Tozzi, grazie e buona domenica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Alessandra, vorrei ascoltare Tu cosa fai stasera di Noemi.
1: Radio Manila te le suona. Stare con te.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao Radio Manila, sono Giada. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare per dimenticare degli Zero Assoluto. E chi non ascolta Radio Manila.

0: di te.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
2: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
2: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
3: Pasta del mobile! Geniale, vero?
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina, per favore metteresti l'estate sta finendo dei Righeira, grazie Monica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Valentina. Sto andando al lavoro e vorrei take me back di Kigo, buona domenica.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao Radio Manila, sono Grazia da Varese, volevo richiedere se mi fai ascoltare Laurent Wolf con No Stress. Ciao a tutti e buona domenica. Manila Boss. I don't wanna work today.

0: la tua radio sempre, Radio Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 15:02.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniele,
1: Anna,
2: Davio,
3: Giulia,
4: Sara,
5: Mariana,
6: Lorenzo,
7: Antonella,
8: Gabriel,
9: Samuel.
0: Siamo qui tutti insieme per festeggiare il compleanno di Antonella e vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila
10: è game over.
11: La tua musica suona su Radio Manila.
12: Se non ascolti Radio Manila sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao Radio Manila, sono Antonella. Metteresti incoscienti giovani di Achille Lauro? Grazie.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Dove e quando?
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila e ciao signorina 9001, sono Stefano da Camari e vorrei ascoltare Thunderstruck degli CDC. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Buongiorno signorina 9001, sono Paolo del Pignano. Ti volevo chiedere una canzone degli Scorpion, Wild of Change, dedicarla a tutti i manilosi. Un saluto a Daniela Saluzzo che non ascolta domani il super super. Game over, ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Carla. Potresti farmi ascoltare Ballando al Buio degli Stadio? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao radio, amici di Radio Manila, sono Domenico di Abete Grasso. Vorrei sentire il mio regalo più grande di Tiziano Ferro. E chi non ascolta Radio Manila è veramente fuori dal mondo, ma proprio game over!
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno

0: Guarda coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali con

Prima sono il Bettino innamorato. Sto andando via adesso dal salone dell'auto, è stato bellissimo, sono tornato bambino. Senti, io voglio sentire cosa succede in città di Vasco Rossi. Chi non ascolta la domenica, ti muore. Ma domenica sera un bacino a Bettino, ciao.

Ciao Radio Manila, sono Lucia da Torino. Vorrei ascoltare la canzone di Prince, Purple Rain. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 23 settembre con Carta Insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: più notte e sempre dalla tua parte ci sono ancora io. Amore, amore, amore mio.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicolò e vorrei ascoltare Wonderwall dei Queen. Chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Ciao Radio Manila, siamo Luca, Michela e Adriano e vorremmo ascoltare Labirinto di Luque, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
6: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ma buon pomeriggio Radio Manila, buona domenica a tutti, buona domenica a tutti i tecnici che sono sempre il cuore di Radio Manila. Volevo ascoltare It Must Be Love dei Roxette oppure It's My Life, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio da Osvaldino.

0: Ciao Radio Manila, siamo mamma Sara e
1: Cecilia.
0: Ci fai ascoltare per favore Golden delle
1: Antics?
0: E chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Simona,
1: Stefano
2: e Tommy
0: e volevamo ascoltare Baila di Stiz. E chi non ascolta Radio Manila
2: è

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A5 Torino Ostra segnaliamo rallentamenti per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Picchio da Benasco. Potresti mettere Guardando la luna di Clementino. Faccio anche gli auguri alla Picchiatella. Chi lo ascolta Radio Manila è...
1: Yeah, no.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare Susy di Joe e Vanni. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo, copriti forte, ti

0: mille cuori.
1: Manila 2001,
2: sempre con te.
3: Dimmi perché

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sofia e
1: Tommy
0: e vorremmo ascoltare
1: Blu
0: di Eiffel 65.
1: E chi non ascolta Radio Manila, game on!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 17 e 2 minuti.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.dujador.it.
18: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
19: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
20: Con queste offerte non me li faccio scappare.
18: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
20: Meno male che ho la Bennett Club.
21: Devo dire un segreto.
22: La spesa la faccio solo da Conad.
21: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
23: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
24: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
23: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
25: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

0: aspettare.
1: Ciao a tutti, siamo Jessica
2: e Roberto
1: e stiamo tornando dalla
2: Parma Half Marathon
1: e vorremmo ascoltare
2: è il party di Jake La Furia e chi non ascolta Radio Manila è un
1: game over.
2: Ciao.

Ciao a tutti, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Ti chiedevo se puoi mettermi ciao ciao dalla rappresentante di lista. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: usata. Oh, non so da dove iniziare.
1: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
0: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
0: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi il più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto.

perché davvero ti conosco e mi conosci ancora meglio, non può finire. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo

Ciao, sono Gioele da Piedicavallo e vorrei ascoltare Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte. Se non ascolti Radio Manila sei un game over.

Ciao Radio Manila, sono Nicole e sto tornando dalla partita di calcio di mio fratello. Vorrei ascoltare la nuova canzone di Geolier e Achille Lauro.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manina, siamo Alessia, Leonard, Nathan e Morena. Volevamo chiederti una canzone qualsiasi di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manina?
1: E Game Over!

Ciao Radio Manila, sono Martina, sono in macchina e vorrei ascoltare Come No di Baby K.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della A5 Torino Aosta, dove troviamo code per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso anche sulla 8 diramazione per Galarate Gattico tra Castelletto Ticino e l'allacciamento con la 8 Milano-Varese verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione Francia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Radio Manila.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
8: Sempre con te.

Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila, sono Diletta e sto rientrando dalle vacanze di Ibiza con mia mamma e mio papà e vorrei ascoltare Italo Disco dei The Colors, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao, siamo The Colors, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 4 minuti. Bat! Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.dujador.it.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
5: Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Radio Manila, siamo Sofia
2: e Alessia.
1: Vogliamo ascoltare.
2: Dai, dai.
1: Di Shakira, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao a tutti, sono Riccardo e vorrei ascoltare Dangerous Woman di Ariana Grande. Ciao ciao.
1: Radio Manila.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
3: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Giada e sono in macchina con mia cognata Elisa direzione sushi. Potreste farci ascoltare per favore Always Remember Us This Way di Lady Gaga, grazie, buona serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Aurora
2: e Francesca
1: e vorremmo ascoltare Sorry scusa lo sviento dei pinguini tattici nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super game. Amen!

0: Ciao, sono Ale da Cuneo e vorrei ascoltare se possibile Overdose d'amore di Salmo e Zucchero. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box Weekend.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta troviamo ancora code per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A8 diramazione per Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa un'ora in direzione del territorio francese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
9: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Sime Oscara. Sto tornando a casa ma sono nel traffico. Potresti mettere per favore In the End di Linkin Park per mio fratello Giuseppe? Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Martina e vorrei dedicare a modo tuo di Ligabue e mio papà.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Torino. Vorrei dedicare a mia figlia a modo tuo di Elisa. Mia figlia si chiama Luce. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Yeah.
1: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
9: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
10: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
9: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Le canzoni più ascoltate

La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ciao Radio Manila, sono Annalisa da Quartogiaro. Vorrei ascoltare Bambolina Barracuda di Ligabue. Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere Gnarly delle Cazzai e se non fosse disponibile Running Cattatile di Kate Bush. Grazie che non ascolta Radio Manila e un game over!
2: Manila 9001.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Nuovo singolo. Let's go.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Fields of Gold di Sting. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buonasera signorina, questa settimana niente vocali, questo è il primo di questa settimana e l'ultimo. Sono stata un po' affratta, ma siete sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. Mando un bacione a lei, in primis, a tutti gli speaker. Finita di lavorare adesso e volevo richiedere se è possibile Hall of Fame e The Script, se è possibile entro mezz'ora. Mando un grosso abbraccio a tutti quanti, soprattutto a quelli che mi conoscono, e ricordo che chi non mi ascolta è game over. Buona serata a tutti, ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Chloe, potreste mettere Bye Bye Bye degli NSYNC, grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Io e le mie colleghe siamo a lavoro e vorremmo ascoltare The Greatest di Sia. Un abbraccio da Chiara, Sara e Camilla. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Maverick,
2: Veronica,
3: Lorenzo,
4: Manuel Loco e Jacopo.
1: E vorremmo ascoltare Paganini di Kid Yugi. E se non fosse disponibile, un altro brano di Kid Yugi. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
5: Radio Manila.
6: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Ciao Radio Manila, siamo Costanza
1: e Letizia.
0: Stiamo andando al cinema a vedere Oceania, il film, e vorremmo chiedere per accompagnarci nel viaggio torna a casa dei Maneskin. E chi non ascolta i Maneskin è game over.
2: Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mie

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Dove sei di Neffa.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Osta troviamo ancora code per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A8 diramazione per Galarate Gattico, dove si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'allacciamento con la A8 Milano Varese verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Sofia e sto tornando a casa. Mi piacerebbe ascoltare White Girl Wasted di Anna. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Amin. Sono in macchina con la mia ragazza e volevamo chiedervi, parliamo di Luque. E se non c'è una qualsiasi canzone di Luque. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E parliamo.

Buonasera signorina, eccoci qua, siamo noi il Panatti di Nonno e me, stiamo ritornando da una festa. Salutiamo Denis e Loris e tutti i malinosi, quelli che ascoltano la radio, tutti i miei carissimi amici. E volevo chiederti all'Ai Chopin, o se no, se non c'è, Maria Maddalena. E dedichiamo a me stessa e Dario, Cinzia e Paoletta, i miei carissimi amici. Ciao signorina, buona serata.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Red Light di Tedua. Grazie da Franco Di Vercelli. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, potete per favore mettermi Bloody Mary di Lady Gaga, oppure The Dead Dance sempre di Lady Gaga. Grazie, buona serata.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, se riesci mi fai ascoltare gli Alphaville, Big in Japan.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: Ciao Radio Manila, siamo Margo e Gianluca, ci potresti mettere 100 messaggi di Lazza? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: papà,
1: mamma,
3: Alice,
1: baby dorme. Vorremmo ascoltare per favore Ordinary di Alex Warren. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Buonasera Radio Manila, sono Nico di San Mauro, sono qua con mia moglie
1: Stefania.
0: Stefania, andiamo dal mare col camper, bel weekend in Liguria. Potreste mettere la canzone d'addio di Brescia? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over, viva la vita!

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, è possibile mettere Wonderwall degli Oasis? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ma buona serata manilosi belli, siamo Erika e
2: Pietro.
1: E vorremmo ascoltare?
2: Sfere e basta.
1: Una canzone qualsiasi. E chi non ascolta Radio Manila Game?
2: Mover.
1: Mi raccomando, rimanete tutti lì
2: incollati.
1: Un abbraccio.

0: Ciao Radio Manila, volevamo ascoltare Purple Rain di Prince, grazie da Eleonora.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Manila. Stiamo tornando da Treville e siamo Silvia,
1: Chiara,
2: Matte,
3: Pinu.
0: E volevamo chiedervi una canzone.
1: Wanna be delle Spice Girl.
0: E chi non ascolta Radio Manila
4: è game over.
5: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
0: Yeah.

0: Ciao Radio Manila, sono Simona. Stiamo tornando dalle Langhe, io e mio marito con amici siamo andati a fare un bel giro nelle Langhe con le bici elettriche. E è stato proprio bello. Adesso stiamo tornando a casa e volevo ascoltare Nonno Hollywood e dedicarlo alle persone che non ci sono più e che mancano sempre tantissimo. E chi non ascolta Radio Manila è un
1: game over.
0: Ciao, baci baci.
2: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stas-

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
5: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Chianocco, vorrei ascoltare Tieni il tempo degli 883. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo di ritorno da Parma e vorrei dedicare una su un milione di Alex Britti a mio marito. Grazie da Simona.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Accettami così

0: Radio Manila, siamo Anastasia
1: e Noemi.
0: Vorremmo ascoltare
1: per noi di Achille Lauro e Jolier.
0: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Hello, sono Jolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22:02.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao Radio Manina, sono Sara, sono appena rientrata da scout e sono in macchina con mia mamma. Io e mia mamma vorremmo ascoltare Ma che ne sono i 2000 di Gabri Ponte, e chi non ascolta Radio Manina

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Sigilla, voglio salutare Federico e il mio mitico papà Claudio. Se puoi mettere la canzone di Due Pack. Grazie. Qualunque canzone. Se non senti Radio Manila, sei un game over.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, stasera vorrei ascoltare una canzone dell'album Santa Ria di Marra Egue, scegli tu la canzone che preferisci, grazie mille da Clara da Novara.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea da Borgomanero e vorrei ascoltare, se possibile, Morirò da Re dei Maneskin. Chi non ascolta Radio Manila è un

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Michael Bolton con I Love So Beautiful, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Supereroi di Mr. Ren, Sheila.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Cristina e Chiara. Siamo di ritorno dal centro commerciale delle Grue, dato che vogliamo dimenticarci quanti soldi abbiamo speso. Ci puoi mettere a parlare d'amore di Safe e Brescia.

0: principle.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Chiara. Vorrei chiederti Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Grazie mille.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: pianza vuota.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 23.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: say to me, how do you feel about last night? It has been so great. Want to do that again? Sure. Let's repeat that next week.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, siamo Aurora e Alice, stiamo tornando a casa. Vorremmo ascoltare, se è possibile, Parole di ghiaccio di Amy Schilla. Se non fosse possibile, Sere nere di Tiziano Ferro. Ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over!

sera siamo Serena, Giorgio e Grazia. Vogliamo ascoltare Come un pittore dei Modà, se possibile. Stiamo tornando da una bella grigliata e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Camilla e Manuel e vorremmo ascoltare la Graziosa, grazie mille.

0: graziosa, la vita è más sabrosa.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina, sono Michelle. Volevo ascoltare L'amore è di Enrico Nigiotti e dedicarla al mio Federico.

forte come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare.

mese, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila. Stiamo tornando dal battesimo di Tommaso. Vorremmo dedicargli una canzone qualsiasi. Grazie.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei sentire Diamante di Zucchero, grazie mille.

0: sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi. Io stamattina vorrei ascoltare una canzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, dedicarla a mio cognato Stefano, a mia sorella.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È mezzanotte.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, sono Martina. Vorrei ascoltare Sambar con My Body Is Inti Ready e dedicarla ad Andrea. Siamo in macchina e auguriamo a tutti buona serata. Grazie da Martina.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare Sottogonna di Blanco, oppure se non fosse possibile, È venerdì di Ligabue. Grazie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Settimo. Mi potresti mettere per favore Vita, Morte e Miracoli di J-Ax? La dedico a Fabiana. Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Rosetta insieme alla mia amica Marianna. Vorremmo ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Buona serata a tutti.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Giulia di Milano in auto con la mia amica Valeria. Volevo richiedervi 22 Simba con A Due Passi dal Cielo, grazie.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buonasera Manila, siamo Stefania e Federica da Settimo e siamo in macchina. Ci potete mettere Guarda come si fa di Thomas. Buona serata.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Samuele da Rivara e volevo chiederti Alex Warren con Emerald Eyes oppure Giorgia con Niente di Male. Dedico questa canzone a tutti i manilosi al lavoro, auguro un buon lavoro anche a voi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è l'una.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Destinazione Paradiso di Grignani, grazie mille.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Alina e vorrei ascoltare Boogie Sisimi Soldi Chaka Gane Snap Dog. Grazie mille.
1: Ciao.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila telesuona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Teo da Asti, vorrei ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli oppure una canzone di Samuele Bersani. Un saluto a tutti i manilosi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina Manila 9001. Mi mandi in onda I grandi non piangono mai di Mr. Ren. Sheila da Torino. Ciao a tutti i manilosi.

I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Robertina da Candia. Volevo dedicare Che bella vita di Ariete e Angelina alla mia amica Teresa. Grazie.
1: Ma quanto è piccola sta cosa.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina 9001, sono Francesco da Gattinara. Vorrei ascoltare Bullet Pumps di Bia. Buonanotte a tutti i manilosi.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. A tutti i manilosi auguro una splendida serata e notte ascoltando La Cura per me di Giorgia. Da Torino una vostra fans.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal vero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu, Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina 9001, vorrei dedicare alla mia migliore amica Antonella il pezzo dei Doors, Light My Fire. Buonanotte a tutto l'ascolto da Christian di Genova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Manila. Radio Manila.
17: Ora esatta. Sono le 2:02.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con la signorina Manila 9001.